0: fatto lo ziale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Può chiamarlo, può chiamarlo.

0: mio cielo, che caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri,
1: lasciatemi!